ne dani mana gama gara sana da ne re gama dani ne ne dani mana gama gama gara sana da ma dani da sa ne re gama da

gama gara san mama gama gara ta mama gama gama mama gama mama gama gara ta ne re ne re re ga re ga ne re re ne te ga re ga gama gama gama ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ne re da ni da ma ni da ni ma da ma da gama gara san ma ma mama gama gara san ne ne ne ne da ni ma da gama gara da da